0: Radio 101.5 Mix.
1: Wow. Ho bisogno di uno stasso, a che ode, completo, candela.